kuri kwambako karuvede ketunga oshamu platineri kwambako karuvede ketunga tonongo de konel hambume oimwe ombali omuvyu oimwe ombali oine ondano ohamombali pombali muvyu oimwe ombali oine ondano ohamonatu okaruvede ketunga mokaenda pono muhonge woye kavide murukangondo aruhe ondenga podongwao oishe wari pinyi jeripo omulari wonjewitirombaranga.

ondu pongombe yomeva je kuro kuhaka ikarano haveha yolo kilograma omayovie vali no mathiri hambo mbali no mirongo vivali na mbali.